0: Radio Beograd 2.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: 70 anni vedo la vittoria del Napoli, l'ho sofferto per tutta la vita.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?